Sergei a Bilbo. È segnato in pace di sangue, morto vivente, tornerai pas di Nuren. Le Sergei a Bilbo, è segnato in pace di sangue, angelo demoni,